fai scurità tutta peccata, stringiamo un braccio a te sotto a stucire.